quando richiesto presenziar, io per assenza so brillare. Cater, fedi, burocrazia, spreparare carta,

Sempre in contrasti, contessista, contessista, e qua e là, e su e giù.

che ti pare, eh? Ma che ti pare, eh? Voglio crepare, signor mio no. Voglio crepare, signor mio no. Sempre, sempre, sempre in contrasti.

et si, et qua, et là, et su, et giù, et si, et no, et no, et si, et no, per questo voci, voci, voci. Finire si può, finire si può, finire si può. Ma che ti pare, ah?